佢亦都將一啲傳統義大利歌曲咧重新，唔單止淨係改變個編曲，連佢嘅主旋律佢都創出一個新嘅版本出嚟嘅。嗱，好多時大家會聽過義大利樂曲有一首叫做 Che sarà che sarà 呢一首嘅音樂咧，可能有啲小朋友細細個已經會唱嘅就係 Whatever will be will be 嚇呢一首。佢呢個全新嘅版本，當時喺香港演出，係我最中意嘅一首樂曲，聽一下 Che sarà。